0: sulla pista indiavolata, liberi l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia me cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

Questa canzone io grabé quasi nel principio della mia carriera, luego un pochito después. E a veces penso, come le canzoni erano ingenuas in aquella época, molto ingenuas. Lógicamente, che questo non vuol dire che noi eravamo tan ingenuas. Sto parlando delle canzoni.